Ia o toi te peitua i e tātou utala o tala o lenei vai aso a sau nolmin sta tupe a Jim Chalmers o le anga lulua le malo tele i se awala e fai ei pisi nisi a mata e a fie swinga o la fongo tupe fa vai. Fālia le senator le Greens Party Jonan Steele John o le atoi loilo le pili a le NDIS. Ma ua nofo sau ni nei Australia e tapo ia le talonga mua o le ipu lo langi e le vā maturki il fai unga o le vai aso nei ia ma lor fafofonga ia e usi maila ua falolongo i le siufonga ma li o vani toloa ma Samoa ma popo mai.